0: Radio Guapito.
1: It's Retro at the Metro.
0: Retro at the Metro. Radio Guapito.